Ya pe un selfie le se ta to talonga mat motenga ma fo fo ngale so lulu te nei. Le se ta to talonga fa tinu nei le se ta to litio. Ai na le astrofi sa fa tinu nei le VOF 20 le sa fa ilo atu le so nafi. Fa manu nei le tama ita yo te wila ele numero fitu. Le numero fitu ta to pa fo le astrofi te nei VOF 20. Fa manu nei le tama ita ya te wila numero tasi sa lome lua Steven tu manu wa numero tolu. So o numero fa tu manu wa numero lima so o numero ono. Fitu te wila ole manu malona il va ya som te nei da so tofi. Talo ile tato pa fo le VOF 20. Salome numero valu sa tele leiva kisers furu kisers sumartasi. Luanga lauds fu malua, luanga lauds fu tolu, te wheelers fu fa. Sa tele fu lima, Steven suono, o vinier su fitu. O manolis fu valu, vinier su riva, ma manol was full. Tato man malona, VOF 20, la stoffin te nei. Ole tomaita io te wheeler, ele numero fitu.